0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno, state per ascoltare il ficcanaso del venerdì in compagnia di Luciana e Franco, sino alle 9, e vi auguriamo un'allegra giornata. Buon ascolto.

Creditelo o no, ma ci sono più venerdì nel calendario che dollari in sacoccia. Venerdì scorso il nostro programma è saltato in aria, una vera esplosione computerizzata. Forse pochini capiscono questo termine. Lo spieghiamo con altre comprensibili paroline. L'intero programma, preparato e pronto, era impaginato e allineato nella computer. Cosa succede? Succede un cortocircuito e dal video sparisce interamente tutto. Ricerche, quelle non valgono a niente. La computer infatti ha ingoiato tutto. Si accalappiava anche noi, addio a tutti i venerdì. Ma siamo qui, dritti come pali di luce e pronti a riprendere quel che avevano perduto venerdì scorso. Quindi, se ci siete, buona mattinata.

Abbiamo avuto, diciamo, fra le mani una settimana di tempo per osservare gli andamenti sulla terra. Madre Natura rinfresca di qua, riscalda di là, manda giù un'acquazzone, qualche fulmine e saette. Un fuoco divampa, si mangia raccolti e spopola paesi. Sono in pratica gli eventi stagionali, però ad osservarli bene sembra che siano più rabbiosi del passato. Qualcuno magari dirà è semplicemente un'impressione. La Terra si è sempre comportata così, e siccome è fortemente popolata, quella si apre le vie e travolge quel che gli blocca il cammino. Eventi normali, insomma.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Pensate un po'. 50 anni fa o poco più si andava a spasso allegramente in bicicletta. I campanelli rallegravano la corsa. Erano i tempi delle gare, un poco tutti volevano emulare Coppi o Bartali. E nella foga della corsa quanti capitomboli, scivolate e contusioni, mamma mia. Incerottati o no, erano i tempi dell'allegra giovinezza. La bici col manubrio a Valencia valeva quanto una Ferrari colorata.
7: Con poco, poco o quasi niente si viveva allegramente. Dicono o dicevano che si stava meglio quando si stava peggio. Quella volta, insomma, si apprezzava tutto di più e si correva allegri e scalzi attraverso i prati del paese calciando. Pensate un po', le palle fatte di stracci. Gli anziani questi momenti se li ricordano chiaramente. I giovanetti di oggi non capirono mai il valore di quelle lontane palle di straccio che hanno colorato la vita dei loro nonni e bisnonni.

Oggi in giro ci sono palle di stracci, ci sono palloni di cuoio stagionato. Gli sportivi vanno in bici, i figli di papà vanno con la Vespa, la Moto Guzzi o la Gilera. I tempi sono cambiati e si potrebbe stare in pace, ma di qua e di là si odon cannonate. Il futuro di questo nostro mondo sta compiendo, pensate un po' adesso, un pericoloso girotondo. Sol perché, come alveari, spuntan armamenti nucleari. Il popolo del mondo osserva e tace, e quel che vuole è solo pace.

0: Sì, qualcuno dice che deve pur divertirsi anche madre natura, e lo dice in modo serio nell'osservare lo spazio. E da lassù dice qualcos'altro che arrivano fulmini e saette, temporali, gran piogge e inondazioni. Per vivere, aggiunge qualcos'altro ancora, ci vuole un po' di tutto.
1: Ma non servono, aggiungiamo noi, armi da guerra, quelle causano solo distruzioni e morte. E lo vediamo tutti attraverso le presentazioni televisive, quel che succede fra Ucraina e Russia, fra l'Iran e Israele, tra le acque di quei mari, insomma. Vivere allegri in santa pace, purtroppo, è una chimera.

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Pace, pensateci un attimino. La pace è la più dolce parola che l'uomo abbia inventato. E per un verso o per un altro, spesso viene massacrata. Sono solo quattro lettere.

che racchiudono la bellezza del mondo. Sono l'alba di giorni felici. Si è colti qui dal desiderio di ripeterla in continuazione.

0: Per adesso lasciamo da parte i disaccordi umani, le armi nucleari, i grandi capi che vanno a spasso in aeroplano e torniamo indietro un secolo per osservare capi e condottieri che si spostavano in carrozza o a cavallo. Forse era il secolo per i Don Giovanni e naturalmente anche per certi grandi condottieri o capi. Adesso girovaghiamo tra le contrade di Francia e forse non lo saprete che Napoleone si è sposato 3 volte.
1: Difatti, il matrimonio fra Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria venne celebrato più volte. L'11 marzo del 1810, per procura nella chiesa del Palazzo Imperiale di Vienna, il 1 aprile nel castello di St. Cloud con il solo rito civile e infine il giorno dopo nel Salon Carré con rito religioso. Il gran capo allora si è fatto 3 lune di miele in carrozza. Buon per lui.

0: Stai ascoltando Radio 4 ed
1: grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ed. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Con tutte le magagne di sto mondo bisogna pur ridere qualche volta, e l'occasione è arrivata grazie a Fabrizio, che si è calato al pub di Paddington ansante e ben graffiato.
3: Fabrizio, pensate, viene da Prato. In Italia per sbarcare il lunario vendeva stoffe ai mercati. Qua giù si è provato a vendere gelate col biroccio colorato, ma onestamente proprio niente ha combinato. Al banco del pub, vedendolo graffiato e agitato, l'amico gli chiede: «Bello, che ti è successo? Un incidente?» «Oh, strega, taci, taci, ho appena seppellito mia suocera». «Hai appena seppellito la tua suocera? Ma cosa c'entrano i graffi?» «Eh, c'entrano, sì. Lei non voleva...»

0: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Station sponsor.
2: Un saluto adesso a Nino che abita al Gold Coast e come Angelo e Sam ascolta sempre i programmi per voi oggi, ecco la nostra favola.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

Più o meno ogni giorno si apprende qualcosa che non si era mai sentito prima. Questa qui è la storia di un dente, quello di Buddha. Il suo dente è conservato nel tempio di Kandy, città della Sri Lanka, importante luogo di serio pellegrinaggio per i buddisti. Per la tradizione si tratterebbe del canino sinistro di Buddha, unica parte del suo corpo rimasta intatta dopo la cremazione. Ogni anno, tra luglio e agosto, una coppia della reliquia è portata in processione per 10 giorni, durante una spettacolare festa nella quale diversi elefanti decorati sfilano per le strade accompagnati da danzatori, percussionisti e sbandieratori in abiti tradizionali. Interessante angolino di mondo da visitare.

0: Forse non lo crederete, ma due paesani che abitano a Spring Hill se le sono suonate a vicenda e la confusione ha tirato fuori dai letti i vicini incuriositi. L'abbiamo appena colto quando un gridava: «Sei un pezzo di somaro!»
1: Ed è qui che è arrivata la voce del vicino che gli risponde: «Mica ho la fortuna di essere un asino intero come te!» I paesani, quando serve, sanno trovare parole dolci e colorate. E noi, dopo averli attentamente ascoltati, ci facciamo un cappuccino brandy alla loro salute. Quindi, cin cin!

Siamo arrivati al termine di questo programma. Qui Franco ed io ci ecclesiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti, buona settimana.